0: su Radio Number One
1: Summer One Nights.
0: Ascolta i podcast di Radio Number One,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura a Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran minaccia le basi americane in Europa. La NATO si dice pronta a qualsiasi situazione. L'IDF intanto apre un'inchiesta sulla drammatica morte della piccola Hind Rajab, voce delle vittime di Gaza. C'è stato anche un raid dell'IDF su una stazione di polizia a Gaza City. 9 morti, tra cui un'altra bambina, secondo Hamas, è un crimine di guerra. La guerra di Putin. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione nel mirino. È finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra. Politiche migratorie e migranti. Vienna rimanda i dublinanti in Italia, già 4 trasferiti. La decisione segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera. Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato nei suoi terreni per raccogliere della frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i 2 cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei 2 animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I 2 molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri sono già risaliti e i proprietari dei 2 cani. Svolte reali, il ritorno del figlio al prodigo. Harry, Meghan e famiglia tornano nel regno. A 6 anni dallo strappo con la famiglia reale, i duchi del Sussex si trasferiranno entro fine mese in una residenza privata fuori Londra. Re Carlo III è stato informato della decisione, ma il loro status rimarrà quello di privati cittadini. Tennis, Kyrgios, shock, trovato positivo al controllo antidoping per cocaina e sospeso. Il tennista australiano si è sempre mostrato molto critico nei confronti di Jannik Sinner dopo la sospensione dell'Alto Atesino per il caso Klostebol. Calcio, sarà l'Apoel Tel Aviv la prima avversaria ufficiale della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo, la Dea giocherà contro gli israeliani l'andata dei play-off di Conference League per qualificarsi alla fase campionato della competizione. Fischio d'inizio alle 20:30. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Eccola qui l'estate di Radio Number One. La senti l'estate, Agnese?
3: La vedi l'estate, Agnese?
4: È nell'aria. Infatti ho già visto i primi lampi, i primi tuoni, quindi sì, è proprio estate. Sì.
2: Grandi temporaloni di calore.
4: In arrivo grandi tempeste, esatto. Però l'estate è anche questa.
2: Almeno rinfresca un po', in teoria almeno dovrebbe essere così.
4: Esatto.
2: Buongiornissimo, sono le 7:03, questa è Radio Number One per questa settimana insieme la vecchia e la ragazza.
4: Bello la vecchia e la ragazza, perché tutti dicono la vecchia e la giovane, no? Cambiamo un po'.
2: Cos'era un libro, Il vecchio e il mare, no?
4: Sì, Il vecchio e il mare, esatto. Il vecchio pescatore che porta il ragazzo in mezzo al mare a Cuba.
2: La vecchia e la ragazza, la vecchia che sveglia la ragazza tutte le mattine attorno alle 6:30 per dirgli di cosa parliamo oggi.
4: E la risposta è sempre, vabbè, te lo dico dopo.
2: Ma sì, te lo dico dopo. Allora, una certezza è la musica di Radio Number One. Qualsiasi cosa stiate facendo, noi vi seguiamo. Detta così un po' inquietante, però insomma, vi accompagniamo, cerchiamo di tenervi su. Questa per me è la canzone dell'estate, cioè è la mia canzone dell'estate.
4: Posso confermare, dici? Sì, è fantastica.
2: Una delle più instagrammate in assoluto. Il pezzo di Hujal si chiama Moving to the Sun. Questa è Radio Number One, volevo fare la rima.
4: Ascoltiamola allora, facendo la rima.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: sun. Moving to the sun. Siamo partiti così con questo pezzo di Hushel su Radio Number One. Mi fa molto ridere perché tutte le storie che vedo sia su TikTok che su Instagram con questa canzone sono tutte uguali, cioè partono con ballo o playback della prima parte del pezzo e poi quando parte il ritornello la telecamera che si muove come impazzita, tutti la stessa cosa fanno, cioè fantasia proprio.
1: Quando si dice seguire un trend è che qui lo seguono tutti un po' troppo alla lettera, un po' di fantasia ogni tanto.
0: Esatto, mannaggia la miseria, non l'ho fatta io, ancora la farò oggi, se non mi succede nient'altro. Tra l'altro vi devo raccontare la tragedia di ieri, perché nella vita della Doriani, nella vita della vecchia, ogni giorno una tragedia praticamente.
1: No, poi vogliamo sentire.
0: Poi ve la racconto, sperando che la dittatrice Agnese non mi faccia la fine di ieri, che vi devo dire una roba da un'ora, tipo non sono riuscita a dire. Allora abbiamo dei messaggi.
1: Sì, abbiamo dei messaggi, non è che magari oggi ti lascio il tuo spazio, vedremo, insomma, vedremo.
2: Sei scherza.
0: Bisogno dei miei spazi. Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Buongiorno, ciao Cougar, ciao Teen. Sta meglio così, più americanata. Stamattina ho beccato la brioche alla crema e il caffettino. Alla facciazza di chi mi vuole male.
1: Ascolta, siccome noi non ti vogliamo male, via Camozzi 911 Bergamo, le brioche noi le accettiamo, noi ci siamo, quindi se vuoi quella alla crema, marmellata, come vuoi davvero, va bene tutto.
0: Se poi hai un po' di tempo in più, Cagli e Venegas, la Spalma del Gran Canaria, e un posto così, poi ti facciamo un bagnetto.
1: Ma sì, dai, perché no, si ringrazia così, sì.
0: Siamo gente semplice noi, siamo gente semplice, per essere felice ci basta una brioche alla crema, Ma anche vuota, chi se ne frega, sì. Basta che ci sia la brioche, che te lo dica fa.

0: Fulminacci qui su Radio Number One. Siamo l'Agnese e la Doriani, un po' ancora con rincoglionite, con dei riflessi pronti. Sì, oggi giovedì 20 agosto, 7:14. Qui su Radio Number One, ancora siamo un attimo nel mondo dei sogni.
1: Ci guardiamo così, come due mucche davanti a un passaggio a livello, una guarda l'altra e nessuna dice una parola. È meraviglioso.
0: Esatto. Ad un certo punto faremo anche mu, ma sarà più avanti.
1: Allora, sentiamo i nostri ascoltatori invece al 393-444-0444.
2: Buongiorno, ma che vecchio e giovane? Il ragazzo e la bambina. Na na na na na na na.
1: Ma no, sono canterini i nostri ascoltatori, sono i primi della classe, quelli noi li chiamiamo così nella combricola.
0: Certo, i primi che arrivano.
1: Esatto, che si svegliano presto, la prima cosa a cui pensano siamo noi.
0: Ma pensa, ma quanti cuoricini, ma che bello!
1: Non ti senti lusingata di tutto ciò?
0: Sì.
1: Allora, dicevo, siamo insieme fino alle 10. Io ti volevo raccontare quello che mi è successo ieri, che mi sono spaventata moltissimo. Perché allora, anche qui in Canarias esiste un problema che esiste un po' dappertutto, no? Che è quello dell'occupazione abusiva degli appartamenti.
0: Ok.
1: Io ieri vado serenamente a fare la spesa, ritorno, infilo la chiave e mi viene via tutto il blocco della serratura.
0: No. No,
1: paura. No, in realtà si era poi solo smollato, però insomma da lì è partito praticamente un film dell'orrore. Trovalo il 19 di agosto un
0: fabbro, certo, che può fabbro, venire. Esatto. Sì, sì.
1: Esattamente. Invece è arrivato, guarda, è arrivato, l'ha cambiato in 5 secondi, non c'era tentativo di scasso, semplicemente si è smollato l'ambaradan, questa è la mia spiegazione tecnica. si è smollato l'ambaradan, ha cambiato il blocco della serratura, 26 euro tra l'altro.
0: 26 euro, onestissimo, assolutamente.
1: Di solito le uscite ad agosto sono, non vanno mai sotto i 100-150, invece è a posto così. Però diciamo grandi spaventi che mi hanno molto traumatizzato la vecchia.
0: Ah, sei detto. Allora capisco un po' di cose oggi, ma posso, beh, insomma, capisco, ecco.
1: Questi traumi così, poi quando ti arrivano di colpo che non te li aspetti, è veramente un gran casino. Ma c'è un lieto fine in questa storia, sono felice di raccontarlo.

0: Meraviglioso di Teddy Swims, Guilty, qui su Radio Number One. Restate con noi, tra poco l'appuntamento con la viabilità.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Che cerchi è

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? È una bella domanda, non lo sappiamo ancora, lei ce lo chiede. Noi siamo Agnese e la Manu Doriani con voi in Summer One su Radio Number One. Peraltro Noemi sappiamo che insomma è burlata intera,
0: ma
1: ha fatto
0: poverina.
1: Una super caduta, è stata che insomma si è fatta veramente male, ma è ritornata poi successivamente sul palco con le stampelle. Brava Noemi, brava, resiliente.
0: Mi dispiace ridere, perché non si ride di fronte alle disgrazie altrui, però ho visto più e più volte questo video, quando lo vedi senti male per lei.
1: Sì,
0: cioè,
1: è
0: perché
1: vero.
0: Proprio come quelli, ce ne sono un sacco anche su TikTok, no? Di gente che cammina e non si rende conto che c'è una piscina davanti.
1: E bam.
0: Giù, no? Esatto. Lei cammina, non si rende conto che è finito il palco, bram, e va giù come una pera. E sì, nel senso fa impressione, perché deve essersi fatta molto molto male. Allora io ti volevo raccontare una roba ieri, volevo dire, cioè questa donna è diabolica, secondo me bisogna temerla, perché con questa faccia d'angioletto l'Agnese, in realtà secondo me è diabolica. Allora sono andata a ripescare questa roba che avevo trovato, che mi sembrava geniale, bellissima, simpaticissima. Il sito è fuori uso.
1: No,
0: quindi non c'è
1: no,
0: più.
1: No,
0: giuro.
1: Ma no, però sei un po' sfigata, possiamo
0: me
1: dirlo.
0: Me la ricordo un po' a memoria.
1: Okay.
0: Adesso, adesso faccio il punto della sito. Era una roba sui primi appuntamenti, che bisogna cercare di essere se stessi fin da subito. Cioè praticamente dimostrare immediatamente quello che si è, cioè i difetti.
1: Ok, capito? Quindi nel bene e nel male.
0: Esatto, non regalare come si fa spesso, magari il primo appuntamento con una persona che ti piace, la parte migliore di te, ma mettere subito chiaro le cose e dimostrare la parte peggiore. Era una roba del genere. Adesso la trovo.
1: Ma quindi cioè io esco con te al primo appuntamento e ti dico: guarda cara, mi piace, però devi sapere che io ho la fiatella.
0: Beh sì, esatto, così almeno uno si prepara,
1: esatto.
0: Ti compra delle mentine, esattamente,
1: vedi, è romantica, esatto. La mentina,
0: guarda che io non lo so, a me danno fastidio le porte aperte, quindi uno chiude tutte le porte, cioè, più o meno il concetto è più o meno questo.
1: Vabbè, tra poco ne parliamo, prima però Benson Boone.
0: Oh!

0: siamo dorati, ce lo dice anche Mika qui su Radio Number One. Ma alle 7.35 è ovvio che siamo dorati, perché se non ci siamo noi a risplendere, chi lo fa? Chi?
1: Siamo dorati, mi fa morire da ridere. Tu sarai dorata, io non sono dorata. Allora, volevo salutare. Allora, volevo salutare un nostro amico, un ascoltatore affezionatissimo di Radio Number One, che si chiama Nico da Piacenza. Allora, Nico guida un bus di linea. Scopriamo anche, credo, il numero del bus. No, non lo scopriamo. Vabbè, però mi piace tantissimo questa cosa di pensare un bus di linea pieno di gente che tutti i giorni, da un sacco di anni, ha come radio in sottofondo Radio Number One.
0: È un'idea, è una bella cosa, tanto. Sì.
1: È una bella cosa, esatto. Quindi c'è anche di conseguenza, grazie alla decisione di Nico, un sacco di persone che sceglie Radio Number One per iniziare la sua giornata suo malgrado.
0: Esatto. E che poi beccano i due, quindi vabbè, cosa ci deve fare?
1: Basta,
0: così.
1: Che giornata, già il 20 agosto sono in città, non sono in vacanza, queste due alla mattina,
0: che brutto.
1: E poi ci manda anche una sua foto, guarda la foto, guarda l'espressione sensuale con linguetta, capito?
0: Ciao
1: foto,
0: Nico, ciao.
1: Senti, con linguetta. Beh, ciao Nico, ciao. Buona giornata anche a te. Oh, roar. Gordo in arrivo, che tradotto significa cicciottello. Con Rainer Sonnenberg.

0: Loco Loco, mi ha risvegliato la cubista che dorme dentro Agnese, questa canzone di Gordo e Rinanzone Belzo. Balletti.
1: Sì, ma perché io ieri sera l'ho ballata tutta notte e adesso sono qui a ballarla di nuovo, capito? Dritta!
0: Hai ballato tutta notte la stessa canzone?
1: Certo, a loop. Dovevo imparare il balletto.
0: Parliamone, amica, che vita fai? Parliamone bene, sediamoci al tavolo, prendiamo un caffè e discutiamo. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1976. Se dici una parola, vengo lì.
1: Okay, non dico niente. Tra poco. Non dico niente. A tra poco.
2: Summer One.
3: Come on, come on. L'estate di Radio Number One.

0: su Radio Number One, The Tramps con Disco Inferno, la nostra grande canzone che abbiamo appena ritrovato direttamente dal 1976. Attenzione, perché la Manu Doriani, come sempre, ha un super pippone anche per questo Disco Inferno.
1: No, mi faceva molto ridere perché sentivo il ritornello di questa canzone, non sapevo che fosse ispirata praticamente a un film molto famoso del 1974 che era L'Inferno di Cristallo. Chi ha qualche anno in più magari se lo ricorderà, e aveva vinto anche un Oscar, miglior fotografia, miglior montaggio. Insomma, era un film abbastanza spettacolare per l'epoca, era uscito appunto nel 74. E cioè, The Tramps che cantano Burn Baby Burn, e nell'Inferno di Cristallo, cioè, un po' un paradosso, nel senso che nell'Inferno di Cristallo praticamente c'è una grande festa su questo grattacielo di 138 piani che viene inaugurato a San Francisco, costruito con dei materiali scadenti, quindi mentre appunto stanno tutti festeggiando, cortocircuito e brucia, e quindi Burn Baby Burn,
0: evviva!
1: E muore un sacco di gente, cioè, nel senso, non va proprio a finire benissimo. Quindi questa ispirazione dei The Tramps per questa canzone così allegra sembra un po', fanno un po' a pugni una con l'altra, mettiamola così,
0: un po' un controsenso. Vabbè, contenti loro.

0: io invece non vedo l'ora che finisca quest'estate, guarda, Negramaro. Sì, no, nel senso, in teoria questa canzone dovrebbe stimolare un pochino il nostro lato nostalgico e romantico, no?
1: Sì, dell'estate, il mare, la vacanza, sì.
0: 20 invece... agosto, dopo Ferragosto è tutta in discesa verso il Natale, mancheranno tipo 129 giorni, 128, non
1: lo so. Hai fatto il conto?
0: No, ho scoperto che c'è un sito, l'ho scoperto la settimana scorsa, mentre si cazzeggiava amabilmente ho scoperto che ho digitato ovviamente su Google quanto manca Natale, ho scoperto che c'è un sito quantomancanatale.it dove c'è il countdown, c'è solo il countdown a Natale.
1: Non è vero, non è vero.
0: Te lo giuro, te lo vai a vedere. Allora metti in dubbio le cose interessantissime che ti racconto. E quindi appunto dopo il 20 agosto c'è un po' questa nostalgia, no? Ritorno dalle vacanze, tra poco farà freddo, tricche tracche, bum bam bam, invece no, ci sono persone che non vedono l'ora.
1: Eh sì, esatto.
0: Di che categoria fai parte?
1: Ma io non vedo l'ora di mettere il maglioncino. Ti dico anche, ieri sono andata a fare più o meno shopping, nel senso che sono andata in un negozio, ho comprato due o tre robe, e tra i miei acquisti c'era una maglietta a maniche lunghe e un pile.
0: Oh, e non vedi l'ora di metterli.
1: Esatto, sì, proprio... sì, quest'inverno saranno loro i miei compagni fidati. Sì, mi piace,
0: che meraviglia, io non possiedo un pile perché alle

0: Radio Number One.
1: Siamo pronti ad ascoltarti. La combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
2: La musica che cerchi è qui.

0: 9 in punto. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è giovedì 20 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura a Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran minaccia le basi americane in Europa. La NATO si dice pronta a qualsiasi situazione. L'IDF intanto apre un'inchiesta sulla drammatica morte della piccola Indra Rajab, voce delle vittime di Gaza. C'è stato anche un raid dell'IDF su una stazione di polizia a Gaza City, 9 morti, tra cui un'altra bambina. Secondo Hamas, è un crimine di guerra.

0: La guerra di Putin. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione nel mirino. È finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra. Politiche migratorie e migranti. Vienna rimanda i dublinanti in Italia, già 4 trasferiti. La decisione segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera. Tragedia nelle campagne del Salento. Al confine tra Nardò e Porto Cesareo, un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato nei suoi terreni per raccogliere della frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i 2 cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei 2 animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I 2 molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri sono già risaliti e i proprietari dei 2 cani. Svolte reali, il ritorno del figlio al prodigo. Harry, Meghan e famiglia tornano nel regno. A 6 anni dallo strappo della famiglia reale, i duchi del Sussex si trasferiranno entro fine mese in una residenza privata fuori Londra. Re Carlo III è stato informato della decisione, ma il loro status rimarrà quello di privati cittadini. Tennis. Kyrgios, shock, trovato positivo al controllo antidoping per cocaina e sospeso. Il tennista australiano si è sempre mostrato molto critico nei confronti di Jannik Sinner dopo la sospensione dell'alto atesino per il caso Klostebol. Calcio. Sarà l'Apoel Tel Aviv la prima avversaria ufficiale della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo la Dea giocherà contro gli israeliani l'andata dei playoff di Conference League per qualificarsi alla fase campionato della competizione. Fischio d'inizio alle 20:30. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: 54 Ultra qui su Radio Number One, Summer One, Agnese e Manu Doriani con voi a tenervi compagnia, ad accompagnarvi in questa mattinata, in questa giornata di giovedì 20 agosto. È vero, è agosto. Fa caldo però, perché è agosto, lo sappiamo, però
1: tutti gli amanti dell'inverno, eccoli qui, che appena sentono un disco di Michael Bublé gioiscono.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma Michael Bublé, il 20 di agosto, ma non vi fa sentire più fresco? Non so, come se fossimo a dicembre. Il panettone, il pandoro, buon Natale, tante care cose. Buona. Mi avete svoltato la giornata, grazie mille. Ciao.
0: Ciao.

0: avanti del Natale.
1: L'abbiamo scongelata.
0: Sulle mani per il panettone, il pandoro e anche il torrone. Beh, a me piace molto comunque, paesaggi innevati, tutti attorno al tavolo,
1: al
0: a
1: camino.
0: Sbocciare.
1: Sì, esatto. Il nonno che ti racconta le storie al camino, che bello.
0: Però te che ce l'hai il nonno, io ho 60 anni, che nonno vuoi che
1: però
0: abbia?
1: Non ho il camino.
0: Vabbè, vabbè, sentiamo, la partenza bisogna sentirla per forza.
1: Vai.
0: Per forza. Ok, prima che chiami Stefano Carboni, io direi che potremmo mettere i Keen. E fare finta che non sia mai successo niente.
1: No, se ci chiede qualcosa, se vi chiede qualcosa, cari ascoltatori, nessuno sa niente, sia chiaro.
0: Tu hai sentito qualcosa?
1: No, no, che non ho sentito niente. I Keen ho sentito adesso.
0: Cos'era? Gli Another, no? 54
1: Notiziario, prima ancora.
0: Esatto, Somewhere Only We Know, questa è Radio Number One. Buongiorno!

0: buongiorno da Radio Number One e buona mattinata ad Agnese, la Manudoriani, Alex Warren anche, si unisce anche lui che abbiamo appena ascoltato con questa Passenger, dalla gente che odia l'aglio alla gente che non sta bene, direi.
1: Ragazze, sì. Tutto a posto? C'è qualche problema stamattina?
0: No, perché? No.
1: Buona giornata!
0: Anche a te!
2: Siamo tutti sani, non si vede, non si sente, dai! Ma a proposito di gente che non sta bene, attenzione, perché c'è un nuovo, se così chiamiamo, possiamo chiamare nuovo trend dell'estate, ovvero quello di tatuarsi con il sole. Attenzione, che cosa vuol dire? Hai capito? Vuol dire che tu, da brava persona a cui piace prendere il sole, ma anche essere artistica e in qualche modo è sempre alla moda, sempre sulla cresta dell'onda, ti spiazzi sul tuo bel lettino, appunto lì a fare la lucertola, ma ti appiccichi con degli adesivi sul corpo i loghi dei marchi famosi, come può essere Louis Vuitton, può essere Gucci, può essere quello che vuoi tu. Non ti metti la crema, ovviamente, quindi non solo ti prendi questa abbronzatura un po' come se fosse una borsa di Louis Vuitton, ma ti prendi anche un bel eritema solare, sì, una bella scottatura, però poi vai in giro con il tuo marchio su tutto il corpo.
0: Cioè io devo andare in giro con scritto Prada sulla schiena praticamente, cioè
2: bravissima.
0: Sono io l'oggetto disegnato dalla signora Miuccia.
2: Sì, sei tu il work of art della
0: Poveretta.
2: Signora Miuccia, eh? Sì, lo so.
0: La signora Miuccia, che cosa è successo, perché è uscita sta roba? E, no vabbè, insomma è la versione, diciamo, trendy e moderna della famosa scottatura, cioè quando hai tipo una collana ti dimentichi di toglierla. A me è successo una croce sul petto.
2: Ah, bella, poi con la croce, meravigliosa,
0: con la collanina, con la croce sul petto. Belle queste nuove tendenze, adoro.
2: Sì.
0: Immagino che tu l'abbia fatto quest'estate.
2: Certo, non vedi che abbronzatura che ho, bianca come una mozzarella, figurati. Poi sana soprattutto questo trend. Sì.
0: È una cosa che a dir poco orribile, mi toglie le parole, guarda.

0: paio di anni fa, Purple Disco Machine insieme a The Magician, si chiama All My Life, questa bella canzone ascoltata alle 9:20 su Radio Number One. Cosa succede alle 9:20 su Radio Number One? Il nostro Danny, il nostro Wonder Danny, si trasforma in Meteo Danny con due giri su se stesso e ci informa sul meteo delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sentiamo.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: La Combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393 444 0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime tra i 24 e i 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso, maggiore variabilità altrove senza fenomeni o con sole prevalente. Temperature stabili con massime tra i 31 e i 36 gradi. Al sud qualche addensamento in Sardegna senza fenomeni associati, condizioni più soleggiate sulle altre zone. Temperature in aumento con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, Angelina Mango con Marco Mengoni. Il pezzo si chiama Canto d'amore, lo sappiamo molto bene, una delle canzoni di quest'estate che ci ricorderanno quest'estate 2026 su Radio Number One. Hai altre meraviglie da raccontarmi, Agnese, questa mattina?
2: Ho trovato una notizia che è a metà tra una genialata, come piace dire a me, e una cagata. Allora, perché esiste questo primo specchio bugiardo, ovvero uno specchio che riflette le immagini completamente diverse dall'originale, perché per esempio è in grado di trasformare un cappello in una borsa. Cioè tu metti un cappello davanti a questo specchio e il riflesso in verità rifletterà una borsa.
1: Ma glielo puoi dire anche tu che cosa vuoi, a cosa vuoi?
2: Sì, sì, se sei un informatico puoi farlo anche tu, ok? Quindi in verità puoi preprogrammare questo specchio, insomma, per far sì che lui rifletta altro.
1: Quello che desidero io praticamente, quindi ogni posto lo posso impostare che tutte le volte che mi specchio lui deve farmi vedere Michela Persico.
2: Esattamente.
1: Divento Michela Persico praticamente.
2: Volendo tu puoi anche, esatto, sì.
1: E allora lo voglio immediatamente, costa molto.
2: Al momento abbastanza, sì, abbastanza.
1: Però è in vendita?
2: No, non è in vendita perché insomma ci sono i ricercatori che lo stanno un po' testando, ma attenzione perché loro dicono che magari in futuro potrà anche nascondere gli oggetti, come non l'ho capito, però li potrà nascondere.
1: Vabbè, a me interessa che mi faccia vedere quello che voglio,
2: certo.
1: Cioè nel senso, ecco, tutte le ogni giorno ne scelgo una diversa, Kim Kardashian, Elodie, Michela Persico, ogni giorno così, ed esci, capito, con questa botta di autostima pazzesca e via, e affronti la giornata in maniera diversa, con una spinta differente, no?
2: Ma perché no a questo punto? Non sai che quasi quasi, sì.
1: Mi sembra una bella utilità, sarei disposta a spendere qualcosina, diciamo, così, una bella svolta.

0: anche un po' di sano casino dei Red Hot Chili Peppers. Questa era Dani California, questa è Radio Number One. Ritorniamo però all'ordine.
1: Esatto, abbiamo scoperto questa mattina con un sondaggione che abbiamo fatto con i nostri ascoltatori che sono praticamente tutti maniaci dell'ordine, nel senso amerebbero vivere in una casa molto ordinata con delle persone molto ordinate. Purtroppo nella maggior parte dei casi non è così, però insomma appassionati, amanti dell'ordine. E stavo leggendo una cosa molto curiosa su alcuni personaggi nel mondo dello spettacolo, del cinema, che hanno praticamente la stessa, cioè, propensione, no? Nel senso, le stesse manie, hanno il bisogno di controllare l'ambiente domestico e tanto che hanno dei rituali di igiene abbastanza singolari. Sara Jessica Parker, te la ricordi quella di Sex and the City?
0: Certo,
1: ad
0: sì,
1: esempio,
0: la bionda.
1: Passa il suo tempo libero, mentre nel film passava il suo tempo libero a rimorchiare, nella realtà passa il tempo libero a fare il bucato. Cioè
0: una patita
1: del bucato. Poi io odio. Reese Witherspoon, che è un'attrice molto bella, americana, bionda, e trascorre ore a sistemare i cassetti della biancheria. Ecco, io sono così. Sì.
0: Ah, sì?
1: Sì, quando mi arrabbio con coso in coso, quando mi arrabbio con Sergio Sironi e Pat Romano, tra un intervento e l'altro sparisco e metto a posto i cassetti per fargli capire che mi hanno fatto, in qualche maniera mi hanno rotto i maroni.
0: Quindi le mutande si devono piegare, ok.
1: Sì, esatto, mi metto a piegare le mutande. Scarlett Johansson disinfetta personalmente le stanze d'albergo prima del personale di servizio. Cameron Diaz, più o meno uguale, pulisce le maniglie di casa al punto da scrostarne la vernice.
0: No.
1: Gwyneth Paltrow rifiuta di dormire con i piatti sporchi nel lavello. Victoria Beckham è innamorata dei guanti di gomma, cioè
0: sì.
1: Fa tutto con i guanti di gomma,
0: certo.
1: L'ha dichiarato anche sui social. Ma la più bella è Christina Aguilera, che pulisce così spesso che la prima parola del figlio è stata aspirapolvere.
0: No dai, non mamma, non papà, aspirapolvere.

0: Wait, ci piace tantissimo questa canzone, ma ci piacerà anche la prossima che sta per arrivare, che è una grande canzone. Restate con noi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: canzone che ci hanno regalato i nostri programmatori musicali stamattina. Tresciona, Trescio, che anno era? 1983. E vabbè, che dire sui Righeira? Non ho niente di particolare da dire sui Righeira. Parlano da soli, Righeira.
1: Esatto, cantano, parlano e ballano anche da soli. Sì, sì, sì.
0: Ballavano anche da soli. Esatto, ci ha riportato indietro al 1983 questa grande canzone di Radio Number One, sulla quale non abbiamo assolutamente nessun pippone. Sarete contenti voi ascoltatori. E un nostro ascoltatore dice: credo sia passato qualche annetto. È passato qualche annetto.
1: Sì.
0: Eravamo giovani. Vi ricordate? Mettevamo i soldini dentro il jukebox e mettevamo questa canzone dei Righeira, per cantarla tutti insieme
1: al bar.
0: Davanti al jukebox, al bar. Che
1: bello, sì, che bei ricordi. Vero? Ci sono Giovanotti e Alfa, questa è la loro Buon Vento, la ascoltiamo.
2: Era un po' di...

Dance Right Now, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One in Summer One. La musica non si ferma, meno male, perché alla fine è quella che ci tiene compagnia durante tutta la giornata. E arriva anche quella di Mahmood, Ratata, e

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran minaccia le basi americane in Europa. La NATO si dice pronta a qualsiasi situazione. L'idea è fintanto apre un'inchiesta sulla drammatica morte della piccola Hind Rajab, voce delle vittime di Gaza. Iran, USA, Trump, faremo una guerra economica devastante. Il tycoon apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, che avrebbe un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Indonesia, nuova scossa di magnitudo 5.9 nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Tenggara orientale sull'isola di Flores, provocando 70 vittime. Politiche migratorie, migranti, Vienna rimanda i dublinanti in Italia, già 4 trasferiti. La decisione segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera. Si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica, Rimini pare dopo un litigio con la moglie seduta accanto. Attimi di paura, poi il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua per salvarli. Mentre i sanitari prestavano i primi soccorsi a marito e moglie, all'improvviso l'uomo, appena si è ripreso, è fuggito tra gli scogli facendo perdere le proprie tracce. Allerta maltempo, arancione su Lombardia, gialla su Piemonte e sul resto del centro-nord, previsti intensi temporali.

0: In Trentino rischio idrogeologico. A inizio settimana prossima però è previsto un nuovo switch con il ritorno del bel tempo. Nevicate intense hanno colpito nei giorni scorsi la Bolivia, costringendo la chiusura di numerose strade, soprattutto nell'area andina. Le autorità hanno reso noto che da martedì squadre di soccorso hanno tratto in salvo più di 360 persone, tra cui quasi 60 cittadini italiani, rimasti bloccati dal maltempo. Almeno 100 morti nel crollo di una miniera d'oro in Repubblica Centrafricana. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale di Zamboye. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

domanda, diciamo, no, sulle spese, sulle bollette, cosa che faremo sicuramente adesso appena finisce agosto, è già a settembre quando cominceremo a rimettere insieme le cose, a vedere ops quanti soldi ci sono rimasti nelle tasche. Vabbè, questo è magari un conto che faranno le persone che sono andate in vacanza, quelle che non ci sono andate prima e che ci sono andate e li hanno fatti prima. Allora, vi parlo di questo perché tra l'altro si parla di truffe per qual che riguarda le bollette, soprattutto del gas. 3 milioni di italiani sono finiti nel mirino delle truffe. La cosa più preoccupante è che molti non denunciano perché hanno paura, diciamo, di fare una brutta figura. 2,9 milioni di italiani che nell'ultimo anno hanno subito una truffa

diciamo comunemente magari si potrebbe pensare che le vittime diciamo più assidue, più frequenti potrebbero essere gli anziani. Non è così, perché quelli che sono caduti di più nella trappola dei finti call center, e tra poco anche vi spiego come avviene tutto poi il procedimento, anche se immagino che lo conosciate già bene, sono gli under 40. Pensate, gli under 40, e che poi insomma si ritrovano lì invischiati, hanno paura di fare una brutta figura con amici, parenti eccetera, o perlomeno non hanno speranza di poter recuperare i soldi che hanno perso inutilmente con questi finti call center e le varie mail che poi arrivano successivamente, che sono false, no? Quelle dove ti chiedono dati, ti chiedono soldi, poi tu li prendi, paghi e ti ritrovi praticamente con zero contratto in mano. Vi diciamo tutto tra poco, intanto ci sono Lady Gaga e Beyoncé.

0: Number One della nostra Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Siamo già nel tema bollette, anche perché 3 milioni di italiani, 2,9, insomma siamo lì, sono caduti nella trappola dei finti call center che poi con le mail hanno truffato milioni di cittadini facendosi poi pagare per contratti inesistenti. Attenzione, perché quelli che sono caduti di più nella trappola non sono anziani ma under 40, che hanno poi evitato di denunciare per paura di aver fatto una figuraccia, anche perché non hanno speranza di poter, secondo loro, riprendere, diciamo, la parte di soldi che hanno versato. Però attenzione, ci sono, diciamo, come dire, degli avvisi per potersi difendere da questi finti call center. Intanto, non farsi prendere mai dalla fretta e pretendere sempre di avere offerte scritte e tempo per analizzarle. Verificare l'identità dell'interlocutore. Occhio ai codici POD, PDR delle bollette. Senza questi nessuno può procedere a un cambio di operatore. Evitare di dire al telefono sì, no, confermo, perché dall'altra parte potrebbero registrare, potrebbe avere valenza, diciamo, di conferma dell'apertura del contratto. E poi attenzione, se cambiate idea o siete cascati nella trappola, in realtà potete anche tornare indietro e avvalervi della possibilità del diritto di ripensamento, quindi recedendo dal contratto senza nessuna penale o obbligo di dare motivazioni. C'è tempo per un massimo di 14 giorni, quindi se vi è capitato, perché sarà capitato, insomma, sicuramente magari a qualcuno che in questo momento all'ascolto, di cadere in questa trappola, si può avere la possibilità di poter tornare indietro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, la voce è quella di Lucio Corsi. Rimanete con noi perché tra poco parliamo di una delle attrazioni che interessano sempre di più i turisti che sono in viaggio non solo in Italia ma anche nei paesi in giro per il resto del mondo. Forse ne avevamo già parlato, ma insomma questo è un trend ormai già consolidato, quello di andare nei supermercati delle città dove si va in vacanza e scoprire anche, perché no, il food locale. A volte trovi delle sorpresone, altre volte non bellissime, altre volte invece delle belle sorprese. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sali in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi

Repeat It con Ed Sheeran, Martin Garrix. Sono le 12:28 minuti, buon giovedì. Cosa fate alle 12:28 minuti di questo giovedì 20 di agosto? Siete in macchina? Beh, qualche macchina in più io la vedo, devo dire. Milano

troppiene, non ancora a dire il vero, ma insomma, potete anche farci sapere al 393-444-0444 come state vivendo questi giorni di tranquillità. Abbiamo capito che molte persone in attesa di riprendere il lavoro si gestiscono i giorni di vacanza facendo delle piccole attività casalinghe. Quest'anno è stato l'anno, ve lo dico, ufficiale dell'imbianchino, perché prima sentivamo Massimiliano che ha giocato con noi, che imbianca casa, ma veramente un sacco di gente, non lo so perché, forse sarà il caldo, che uno dice, vabbè dai, tinteggio che si asciuga tutto prima, veloce, poi c'è questa cosa, no, di mettere a posto tutto prima che parta l'inverno, sempre che parta, perché abbiamo capito che l'autunno sarà caldo, quindi amici, se non avete ancora imbiancato casa e pensate di farlo nei prossimi giorni, potete aspettare che tanto farà di nuovo caldo, quindi i muri si asciugheranno presto, ma insomma molti hanno cercato di sfruttare i giorni di vacanza per fare anche quelle piccole cose che di solito si rimandano perché non si ha tempo. Invece gli altri, quelli che torneranno dal mare super abbronzati, vabbè, devo dire, l'ho fatto anch'io, mi si è già squagliata perché con l'aria condizionata va via subito, quelli lì insomma vediamo se avranno i giorni cuscinetto prima di tornare al lavoro, che secondo me sono fondamentali, perché poi tu quando torni e subito ritorni in ufficio l'impatto è devastante, devi avere un po', no, un giorno o due per riprenderti. Coez e Fra Quintale.

Italia vedremo, punto di domanda, ma dai, io lo do quasi per certo. Cosa fai? Non vieni in Italia, ma figurati. Allora, 12:37 minuti, stavamo parlando qui nella nostra Summer One dei supermercati che sono diventati un'attrazione turistica, anche perché spesso e volentieri, andando nei supermercati dei paesi anche in giro per il mondo, capisci tante cose, no? Usanze, costumi, assaggi, cibo particolare. Allora, ci sono... c'è questo youtuber molto famoso in Italia di viaggi, Niccolò Balini, conosciuto online come Human Safari, che pubblica video in cui visita i supermercati dei paesi che attraversa e mostra i prodotti più particolari. Ci sono dei paesi che sicuramente sono scelti da tutti i viaggiatori, perché per motivi legati proprio alla cucina hanno più successo, e sono il Giappone, il Messico, l'Italia, ovviamente la Corea del Sud e la Thailandia. Il Giappone, per esempio, è preso d'assalto dai turisti perché nei supermercati si trovano gli apprezzatissimi Kit Kat dai gusti insoliti, come quello del matcha o del sake, che tutti quanti conosciamo. E quindi per trovare questi prodotti i turisti vanno nei combini, i mini market che sono diffusi in tutto il paese, che sono aperti 24 ore su 24. Ci sono poi i prodotti italiani, tra l'altro i supermercati dove in Italia, adesso senza fare nome o pubblicità, voi potete comprare le cose, riscaldarle nei forni a microonde e gustarli direttamente seduti su un tavolo. Questo vale anche per altri paesi europei. Insomma, si possono trovare, diciamo, quelle formule abbastanza particolari che magari nei ristoranti non trovi, no? Perché comunque trovi dei menù che sono già un po' più articolati, e quindi insomma, per esempio in alcuni grandi supermercati giapponesi ci sono aree con tavoli, bollitori, microonde, vi potete fare tutto quello che volete, trovare anche questi prodotti molto strambi che vabbè, magari uno assaggia, poi non è detto che ci ritorni la seconda volta, però una volta vale sempre la pena provarli, magari sì. C'è Salda Vinci.

0: sì.
1: Eccolo qua. Salda Vinci che continua il suo tour in giro per l'Italia, ma non solo, perché poi andrà anche all'estero e ha avuto grandissimo successo, tra l'altro, proprio ieri a Sabaudia. E insomma, il pubblico in estasi, ragazzi, quindi accussi. Allora, stiamo parlando dei supermercati che stanno diventando i nuovi musei. Beh, certo, adesso voglio dire, un dipinto di Raffaello non mi può essere equiparato a un barattolo di fagioli giapponese, però insomma, ci sarebbe da dire qualcosa. In ogni caso, diciamo che molte persone amano scoprire il food local andando proprio nei supermercati, perché poi nei ristoranti magari tutto un po' omologato, no? E quindi fatto ad hoc per i turisti, mentre nei supermercati trovi davvero il cibo del posto, e quindi stanno avendo sempre di più successo questi luoghi, anche perché magari moltissime persone prendono le case quando vanno all'estero e quindi per mangiare comprano il cibo del posto. Qualcuno ha detto anche un po' per sfuggire all'overtourism, i musei ormai sono diventati impraticabili e allora andiamo nei supermercati. Vabbè, questa non l'accettiamo, non l'accendiamo, la teniamo spenta, però sicuramente, diciamo, scoprire le usanze di come si mangia nei luoghi dove si va può essere assolutamente interessante. Allora, siamo pronti e anche voi rimanete lì, perché sta per arrivare una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

Una canzone che Alicia Keys ha scritto, pensate, quando aveva 19 anni, Fallen, l'ha catapultata al grande successo nel mondo. Tra l'altro lei, come sapete, è di origini italiane, perché il suo vero cognome è Augello, lei si chiama Alicia Augello Cook, nome d'arte Keys, anche perché sua mamma si chiama Terry Augello ed ha praticamente origini siciliane da Sciacca, insomma, poi tantissimi artisti anche del mondo della musica quando vengono in Italia dicono: ah, siamo fieri di avere origini italiane, però poi alla fine, cioè, insomma, vivono da anni negli States, esattamente a New York, e quindi non credo che poi sia andata a far visita come ha fatto per esempio invece Madonna, e non so se l'ha fatto anche Lady Gaga, perché anche Lady Gaga è di origine italiana, si chiama infatti Germanotta. E qualcuno, diciamo, di questi artisti, no, anche attori, ricordo Robert De Niro, al quale erano state date le chiavi onorarie del paese originario dei nonni, sono andati poi a fare visita a questi piccoli paesi dai quali sono partiti tanti tanti anni fa i nonni, che poi sono bisnonni anche emigrati negli Stati Uniti. Però devo dire che non credo che lei, Alicia Keys, sia andata, insomma, a trovare qualcuno. Ogni tanto si vedono queste foto improbabili, no, di parenti che non sanno neanche chi sono, cioè vedi ste donne che non c'entrano niente con questi artisti fotografate: ah, quella è la mia bisnonna, è la mia nonna, ma insomma non si conoscono, non si frequentano. Però carino che rivendichi le sue

Juice. Allora, tra poco vi racconteremo la storia di questi turisti che sono rimasti 3 ore chiusi in aereo prima di partire, poi hanno avuto il volo cancellato, perso soldi e praticamente vacanza saltata, e adesso immagino che insomma ci sarà tutto il casino insomma per essere rimborsati, ci mancherebbe.

0: La voce di Billie Eilish, Birds of a Feather. Rimanete con noi, tra poco in arrivo alla redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: po' bagnato oggi.
1: Assolutamente
0: direi.
1: Sì, le 14, benvenuti.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. La Romania abbatte un drone carico di esplosivo dopo che un altro era precipitato a Tulce alla foce del Danubio. Si alza l'allerta nel paese NATO e in Polonia. La notte di Kiev è stata segnata da un massiccio attacco russo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti e 40 feriti. Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti contro l'Iran per sbloccare lo stallo, dopo la scadenza del memorandum che tra gli altri punti prevedeva anche la possibilità di ridurre le sanzioni su Teheran e sbloccare i fondi congelati all'estero. E mentre i Pasdaran minacciano l'uso di armi più distruttive, la CNN segnala il costo umano del conflitto per gli USA, riportato dal Dipartimento della Difesa. 757 militari americani feriti e 18 morti dal 28 febbraio. Sullo sfondo il confronto Israele-Turchia si gioca in Siria. L'aeroporto militare bombardato dalle IDF due giorni fa era destinato ad accogliere truppe turche, secondo Israele. È il doppio filo strategico di Erdogan, che intanto cerca di portare il presidente americano a più miti consigli. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rivendica il diritto di riportare in Italia, paese di primo approdo, i dublinanti. Finora sono 85 richiedenti che hanno rivarcato le Alpi dopo il blocco del Ministero degli Interni italiano del 2022, ma le richieste di presa in carico sulla base del nuovo patto europeo potrebbero superare le 24.000. La settimana prossima possibile svolta nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci. Previsti l'interrogatorio ai quattro esecutori e le dichiarazioni spontanee del mandante e la vitola di fronte ai giudici del riesame. Quel che è certo è che nell'intento di favorire la strada per una discesa in politica dell'amico giornalista, il faccendiere abbia di fatto avviato re e porta il suo storico conduttore a un vicolo cieco, una perdita di credibilità proprio a causa di quell'amicizia. Ancora in corso il CDA di Monte dei Paschi di Siena, l'amministratore delegato Lovaglio tenta di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo, due le operazioni al vaglio che riguardano Banco BPM e Banca Generali. La benzina supera i 2 euro al litro, sono i prezzi del self-service in autostrada segnalati dal Mimit. Il diesel costa 10 centesimi in più. Una nota anche sul meteo che tra caldo afoso e acquazzoni anche devastanti, ormai possiamo dirlo, ha caratterizzato l'estate 2026. Forti piogge investiranno il nord Italia nella giornata di oggi. In Lombardia è allerta arancione anche per rischio idrogeologico. I rovesci si estendono anche su Piemonte e Liguria. Settimana prossima torna il bel tempo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
0: E arriviamo noi, Lilli. Eccoci qua, e poi chi c'è con me?
1: Ci sono anch'io, Alvise. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci, Summer One continua naturalmente dopo Fabiana. E yes, resteremo con voi fino alle 18. Vi racconteremo un po' di cose. Questa è l'ora giusta per un buon caffè.
1: Eh sì, guarda, io non vedo l'ora di prenderlo. Ho mangiato la carbonara, mi manca solo il caffè. Almeno completo tutto quanto il mio percorso del pranzo. Spero che tutti i nostri ascoltatori lo abbiano bevuto almeno.
0: Ma non lo so, però ne parliamo di caffè tra poco. E ci sono anche delle curiosità che arrivano da lontano. Ma poi cercheremo di capire anche come lo vogliamo noi il caffè. Come lo bevi tu il caffè, ad esempio?
1: Ah, io
0: o
1: non
0: come lo bevono,
1: caffè, sì, sì,
0: o
1: sì,
0: come
1: sì,
0: lo
1: non
0: bevono non i nostri ascoltatori. Però prima vogliamo cominciare con la musica. E lo facciamo con Harry Styles.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: con la sua American Girls. Stanno già arrivando un sacco di messaggi al 393 444 0444. Tra l'altro, Alvise, abbiamo un pomeriggio ricchissimo, perché ci sono anniversari da festeggiare, ci sono giochi con premi, regali per i nostri ascoltatori, insomma un sacco di cose, quindi oggi programma ricco, ci ficchiamo tutte
1: sì
0: e due,
1: oggi
0: insomma.
1: Oggi ci ficchiamo proprio all'interno di questo nostro pomeriggio nel migliore dei modi. Ovviamente buon pomeriggio e buon estate a tutti quanti voi, anche se oggi dal punto di vista climatico non è proprio estate, almeno dalle nostre parti. Poi ci auguriamo che tutti quanti voi magari sulla battigia in questo momento, grazie all'applicazione di Radio Number One, ci stiate ascoltando e magari stiate sorseggiando il vostro caffè gentilmente versato dal barista dell'occasione.
0: Esatto, anche perché, allora, lo sappiamo che preparare il caffè è facile, farlo buono è tutta un'altra cosa, no? Non a caso poi abbiamo i nostri bar di riferimento dove insomma anche il cappuccino, ad esempio, non è che tutti lo fanno bene il cappuccino, ci sono quelli che proprio non lo sanno fare.
1: Ma è un'arte il
0: cappuccino. Ci sono dei baristi che fanno un cappuccino al bacio, capito? Con la schiumetta, ti fanno anche il cuoricino. Vabbè, insomma, delle robe incredibili. Però a Pechino, in Cina, hanno pensato di, come dire, attivare questi computer, questi robot che riescono a servire 202 caffè in appena un'ora. Cioè una roba che non si sa come facciano.
1: No, è fuori di testa. Stiamo parlando di una catena, la possiamo dire perché tanto è soltanto lì, si chiama Seven Fresh Coffee, che ha aperto un punto vendita automatizzato operativo 24 ore su 24. Quindi, per darvi un'idea, è un po' come se fossero quelle macchinette automatiche che trovate per strada self-service con il cibo, le bevande, però qui in questo caso con il caffè e con i baristi robot che effettivamente versano una quantità di caffè fuori di testa e la fila si smaltisce velocemente.
0: Come funziona? Il cliente sceglie da uno schermo l'intensità del caffè e il livello di dolcezza, mentre l'ordine viene preparato in circa 20-30 secondi e depositato automaticamente in uno scomparto per il ritiro. Però se un barista fa un caffè, te lo fa al momento, naturalmente ci piega un pochino, questi robot ci impiegano un nanosecondo e riescono a servire, a distribuire caffè almeno contemporaneamente a una trentina di persone.
1: Ma io mi pongo una domanda, ma il caffè versato da un robot?
0: Sì.
1: È veramente buono?
0: Ma non lo so, io voglio il barista tutta la vita, capito? O la barista,
1: Concordo.
0: Barista.

0: Una delle canzoni di quest'estate, Magnetic, The Bausa, su Radio Number One, Summer One, 14 e 16 minuti. Un buon pomeriggio, buona estate a tutti quanti voi che magari state sorseggiando questo caffè, e di caffè stiamo parlando, Alvise e Lilli. Leggiamo due messaggi che sono arrivati proprio a proposito di questo argomento. Il primo: rigorosamente ristretto e senza zucchero. Questo è il modo in cui il nostro Gigetto beve il suo caffè. E poi ancora: ciao ragazzi, vi ascolto da Torino. Io mi prendo due coffee black al mattino. Mamma mia, due coffee black al mattino sono una tragedia per il proprio corpo, ma come fai? Complimenti, cioè, in bocca al
1: butto. Vuol dire che ha uno stomaco ben messo, insomma.
0: Sì.
1: Beh, c'è Martina che ci scrive: io sono un amante del ghiaccio, io prendo il macchiato freddo ma con un cubetto di ghiaccio dentro anche a gennaio. La barista mi guarda ogni volta come se fossi una pazza, ma a me piace così. Poi c'è Gianni, dice: regola d'oro, prima bevo tutto il bicchiere d'acqua naturale che mi portano, poi e solo allora posso godermi l'espresso. Se mi togli l'acqua prima, il caffè perde metà del suo sapore. Anche qui c'è la storia del bicchierino d'acqua, c'è chi lo beve prima, c'è chi lo beve dopo.
0: A me degli amici di Napoli, scusami se ti interrompo, mi hanno spiegato che il caffè si beve un goccettino prima e un goccettino dopo, quindi prima e dopo, però secondo me dopo,
1: cioè,
0: non
1: prima
0: ha
1: e dopo
0: senso.
1: Prima bevi un goccio di caffè, l'acqua in mezzo e poi un altro.
0: No, prima l'acqua, poi il caffè e poi chiudi con l'acqua.
1: Ah, vabbè.
0: Per me non ha senso questa cosa, però vabbè.
1: Ma voi come lo prendete il caffè? Lo volete, che so,

0: sempre verde, Lenny Kravitz con la sua Honey su Radio Number One. Stiamo parlando di caffè, come bevete il vostro caffè a casa. Per esempio ci ha scritto Lori che lei beve una tazza di caffè con 4 cucchiaini di zucchero corretto grappa. È un non so neanche come definirlo questo esperimento sociale, perché per quanto mi riguarda è tragedia per il mio
1: Lori,
0: fisico.
1: Lori, 4 cucchiaini di zucchero, io ne metto 2 e già sono tantissimi, cioè fidati, sono un po'
0: amaro,
1: troppo.
0: Amaro, ragazzi, il caffè si beve amaro.
1: C'è Sara che ci scrive: io odio il caffè nero, voglio solo un cucchiaino di schiuma sopra, ma deve essere densa e zuccherata. In pratica pago un caffè per mangiare la crema di latte con il cucchiaino. Cioè vabbè, cioè, insomma i gusti sono vari e variegati.
2: Corretto tutta la vita il caffè, con il vino rosso naturalmente.
1: Certo.
2: Ciao!
0: Questa non la
1: con,
0: sapevo.
1: Con
0: sai.
1: Il vino rosso, sì, sì, io so che c'è gente che corregge il caffè col vino rosso, non so che gusto sappia, che gusto abbia, ma non voglio neanche forse provarlo, non lo so. Va bene, rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in un posto dove un bar ha chiuso, ma è successa una cosa interessante, state lì.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con questo canto d'amore da una coppia all'altra, Lili Albise qui a Radio Number One. In questo Summer One stavamo parlando di caffè, voi come lo prendete? Sì. C'è Davide che ci scrive: a me piace il caffè macchiato con latte di soia freddo ma versato dentro la tazzina prima del caffè, cambia tutto il retrogusto, provare per credere. E poi a proposito di quello che ci ha scritto prima l'ascoltatore, cioè che lui prende il caffè corretto vino, attenzione, perché c'è chi lo prende con la grappa, c'è chi lo prende con il vino. Sentite Marco.
2: Ciao. Il caffè corretto col vino rosso si beve in Veneto. Ciao.
1: Beh, in Veneto,
3: vabbè, lì insomma, sono esperti, sono di bevande esperti, di questo tipo, e quindi ne sanno parlare. No, a proposito di bar, cara Lilli, c'è stata una bella iniziativa che ha preso piede prima in Francia, adesso sta arrivando anche da noi, per riuscire a riaprire nei piccoli comuni di provincia dei baretti che hanno chiuso, perché ovviamente tutto quello che sappiamo con la commercializzazione eccetera eccetera. Ecco, dopo 138 anni ha chiuso un bar in provincia di Foggia ed è stato rilevato dai cittadini dello stesso comune di appartenenza per poterlo riaprire e rimetterlo a disposizione di tutta la comunità. Ed è una cosa bellissima.
1: Che bello, sì, è bello anche perché altrimenti ci si perde un po', no? In questi piccoli borghi, in questi piccoli paesi. Sì. Il bar è un punto di ritrovo importante, no?

0: Pisa, Summer One, il caffè in generale, questo credo che sia l'orario perfetto per prendere un caffè, tanti hanno finito di pranzare, anche noi del resto abbiamo finito di pranzare e abbiamo bevuto il nostro caffè, e tutti quanti voi al 393-444-0444 ci state raccontando come lo prendete, se lo prendete amaro, zuccherato, corretto, le maniere più strane tra l'altro stiamo scoprendo.
1: Sì, ma poi tra l'altro c'è Roberto che dice: io se non bevo il caffè il mattino, prima che io beva il caffè nessuno mi deve dire niente.
0: Capito? Ci sono d'accordo.
1: Ci sono quelle persone che sono un po' così, no?
0: E sono d'accordo, io sono una di queste.
1: No, io no. Allora, Sara scrive: ginseng in tazza grande e bicchiere d'acqua frizzante fredda subito dopo. Lo so che i puristi del caffè mi odiano, ma per me è l'unico modo per carburare la mattina, non giudicatemi.
0: No, per carità.
1: Oppure c'è chi scrive: mio padre lo beveva o con il vino o corretto col mitico Fernet Branca. Ah, però.
0: Guarda, se io dovessi decidere di prendere il caffè corretto, cosa che non ho mai fatto in tutta la mia vita, lo prenderei, anzi lo proverei con l'amaro del capo. Mi gusta e mi sconfinfera la correzione con un amaro di quelli storici.
1: Ho capito, sei come mio fratello, anche lui beve quello lì. Va bene. Allora c'è Luciano che ci scrive: a me piace stile americano, bello, lungo e amaro. Bevo molti caffè durante il giorno e anche di notte quando sono in turno, perché sono una guardia giurata. Come fate? Sai che c'è una guardia giurata che viene spesso sotto casa mia a controllare, sai, fanno i controlli, girano, fanno queste cose qua. E non so come fanno a stare svegli di notte, veramente. Mi tengono sveglio e arzillo. Caffè, radio number one a palla, bravo. Ecco,
0: che poi in realtà, se proprio dobbiamo dirla tutta, avevo letto qualche tempo fa uno studio dove si diceva che l'effetto del caffè, della sveglia, diciamo, dura in realtà pochissimo, una roba tipo 2-3 minuti e non di più. Quindi poi ti passa in automatico dopo pochissimo tempo.
1: Ma quello del mattino, dici?
0: No, in generale, anche in generale. Quello della sera. Proprio il caffè ha un effetto di sveglia che teoricamente noi raccontiamo sempre, soltanto per pochissimi minuti. Ma diversi studi hanno detto questa cosa.
1: Non è il caso di Luciano, sicuramente.
0: No.
1: Va bene, che salutiamo naturalmente. Buon lavoro, Luciano. Rimanete con noi, tra poco c'è una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: Grande canzone delle 14:43 su Radio Number One, Animal Instinct dei Cranberries o Cranberries, chiamatevi un po' come volete. Ci manca tanto la voce di Dolores O'Riordan, è sempre un piacere poterla riascoltare. Canzone che è stata pubblicata nel 1999 dopo Zombie e prima di Just My Imagination, che sono forse le due canzoni insieme ad Animal Instinct più famose dei Cranberries, canzone che parla di maternità, tra l'altro.
1: Esatto, esatto. Noi invece stavamo parlando di caffè, come lo prendete voi? Allora c'è chi beve prima l'acqua, poi beve il caffè, però se il caffè non è buono ribeve l'acqua e dice anche che schifo che fa questo caffè, lo dice proprio apertamente, capito? Se magari è al bar, c'è chi non rinuncia al caffè al bar, anche se insomma sta un po' aumentando, forse aumenterà ancora, dicono da gennaio del prossimo anno, di poco però aumenterà, ma d'altronde aumenta la materia prima e anche i baristi si devono adeguare, non è che...
0: Però è una tragedia in realtà, perché tragedia, il caffè è una di quelle cose che proprio non te lo spieghi, nel senso dici cavolo, è solo acqua con un po' di chicchi di caffè e me lo fai pagare magari anche 2 euro, perché in alcuni posti si paga addirittura 2,20 euro qua a Milano, quindi è incredibile.
1: È vero, è così. Sentiamo come lo prendono i nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, per me il caffè deve essere 100% arabica e rigorosamente amaro, perché lo zucchero gli toglie tutto il buono del caffè.
0: Bravo.
2: Niente, così. Un saluto da Massimo da Torrazza Piemonte.
1: Grazie.
0: Totalmente d'accordo.
1: Siamo in provincia di Biella, Torrazzo è in provincia di Biella, lo so perché ci sono passata. Pensa un po'.
0: Ah, non conosco.
1: Male, molto male. Dovresti passare da Torrazzo in Piemonte. C'è Giovanotti.
0: Me lo segno.
1: Lui ultimamente sta passando ovunque con la sua bici.
3: Era un po' di te.

0: Cyrus con la sua Wrecking Ball qui a Radio Number One con Lilli e Alvise, e stavamo parlando, noi qui facciamo anche informazione geografica, il famoso dove vivi tu di Radio Number One è anche quello, perché noi avevamo capito che Massimo ci avesse scritto da Torrazzo. Torrazzo, no. Abbiamo detto sarà Torrazzo in Piemonte e in provincia di Biella, e invece no, è Torrazza Piemonte in provincia di Torino, nella zona del Canavese. Quindi noi ne approfittiamo, caro Alvise, per salutare tutti i 3.000 abitanti.
1: Assolutamente sì, mandiamo un abbraccio a tutti i 3.000 abitanti di Torrazza Piemonte. No, tra l'altro è molto bella questa cosa che in Italia ci sono dei paesini che hanno magari lo stesso nome ma sono completamente diversi l'uno dall'altro, e quindi hanno anche delle storie completamente diverse l'una dall'altra. Chissà quali sono quelle di Torrazzo e di Torrazza Piemonte. Sarebbe curioso scoprirle.
0: Bello il municipio, però. No,

0: La sua The Door su Radio Number One. In chiusura della nostra prima ora ci sono anche degli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, Lilli.
1: Esatto, attenzione perché ad esempio sulla 12 tra Rapallo e Chiavari ci sono degli straripamenti sulla strada, quindi fate molta attenzione. Sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano, ci sono dei rallentamenti, ma anche sulla 26 tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova-Voltri si segnala un incidente con veicoli tra l'altro a rilento proprio per il maltempo, quindi il maltempo sta condizionando un po' anche la viabilità al nord, quindi fate molta molta attenzione e naturalmente buon viaggio, poi avremo più tardi tutti certo. Gli aggiornamenti.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, ben arrivati.
1: Sono le 16 in punto.
2: Radio Number One notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Il carburante potrebbe arrivare a costare 3 euro al litro nello scenario peggiore, a sostenerlo il presidente di Federpetroli. Proprio oggi il Ministero dei Trasporti segnala il superamento dei 2 euro alla pompa di benzina, mentre il diesel, che rischia di più, era già oltre. Gli aumenti dovuti al prolungamento della chiusura dello stretto di Hormuz stanno erodendo le misure del governo, che oltretutto scadono tra 5 giorni. Proprio mentre sparisce all'orizzonte la possibilità di un'intesa tra USA e Iran, Trump ha annunciato un isolamento economico senza precedenti, un ribaltamento dopo la scadenza del memorandum che tra gli altri punti prevedeva anche la possibilità di ridurre le sanzioni su Teheran e sbloccare i fondi congelati all'estero. E mentre i Pasdaran minacciano l'uso di armi più distruttive, la CNN segnala il costo umano del conflitto per gli USA, riportato dal Dipartimento della Difesa: 757 militari americani feriti e 18 morti dal 28 febbraio. La Romania abbatte un drone carico di esplosivo non lontano da un impianto di estrazione di gas. Si alza l'allerta nel paese NATO e in Polonia. La notte di Kiev è stata segnata da un massiccio attacco russo di velivoli senza pilota. Il bilancio provvisorio è di 15 morti e 40 feriti. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rivendica il diritto di riportare in Italia, paese di primo approdo, i dublinanti. Finora sono 85 richiedenti che hanno rivarcato le Alpi dopo il blocco dei rientri imposto dal Ministero degli Interni italiano nel 2022, ma le richieste di presa in carico sulla base del nuovo patto europeo potrebbero superare le 24.000. Possibile svolta la settimana prossima nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci. Previsti l'interrogatorio ai 4 esecutori e le dichiarazioni spontanee del mandante La Vitola di fronte ai giudici del riesame. Quel che pare certo è che nell'intento di favorire la strada per una discesa in politica dell'amico giornalista, il faccendiere abbia condotto report il suo storico conduttore a un vicolo cieco. Una perdita di credibilità proprio a causa di quell'amicizia. Ora sport, si apre questa sera alle 20.30 la Conference League in una Bergamo blindata tra le proteste pro PAL per l'arrivo della squadra di Tel Aviv che giocherà contro l'Atalanta. È stato chiuso lo spazio aereo per allerta droni ed è in arrivo personale specializzato in antiterrorismo e antiesplosivo. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: I Jungle con The Wave su Radio Number One, ben trovati, questa è la nostra terza ora insieme qui su Radio Number One, Alvise, Lilly, Summer One, e adesso parliamo di alberghi, parliamo di prenotazioni, parliamo anche di una persona che di alberghi se ne intende forse più di tutti quanti noi messi insieme.
1: Sì, lui è un cuoco stellato, lo conosciamo benissimo per Masterchef eccetera eccetera, anni a Masterchef, però ultimamente Bruno Barbieri, perché di lui stiamo parlando, sta conducendo un programma che si chiama 4 Hotel, dove va appunto in questi alberghi e va a fare le pulci, verrà nel caso di dirlo, insomma, a questi albergatori per vedere insomma i servizi, le stanze, la location, tutte queste cose. E tra l'altro lui durante una recente intervista si è un po' raccontato, ha raccontato un po' la sua gavetta, insomma tutte le cose che ha fatto, e poi ha detto: io quando voglio prenotare un albergo faccio fatica perché non mi vuole nessuno. E ti credo, caro Bruno Barbieri, noi ti amiamo, tu sei simpatico con quei completini, sempre quelle mise, sempre così sobrie, anche a Masterchef, sai che lui si veste sempre in modo super colorato,
0: assolutamente,
1: io lo adoro,
0: è un personaggio,
1: sì, mi piace, cioè, però è uno che veramente a volte, cioè, mette in difficoltà, volutamente mette in difficoltà, insomma, nei servizi, nei vari alberghi, no? E
0: ma
1: quindi
0: sai,
1: non lo vuole
0: il problema
1: nessuno.
0: Secondo, esatto, il problema è proprio quello, cioè non è Bruno Barbieri in quanto Bruno Barbieri, secondo me, che vuole mettere in difficoltà, è lo spirito del programma,
1: certo,
0: che deve cercare il difetto, e di conseguenza poi gli albergatori magari fanno un passo indietro perché pensano che quel singolo difetto potrebbe causare un effetto a catena spiacevole, quindi evitano proprio a priori di ospitare Barbieri.
1: Però mi fa ridere che uno come lui, quando vuole prenotare un albergo, non lo vuole nessuno. quindi questo mi fa quasi piacere, guarda.

0: Con Oh My Soul su Radio Number One, Alvise, Lilli, Summer One. Allora, tra poco daremo tutti gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, ma nel frattempo ci sono degli aggiornamenti molto importanti da darvi subito.
1: Sì, per voi che state viaggiando, attenzione, perché c'è questa comunicazione che arriva dall'Alto Lago di località Canottieri, Domaso, Alto Lago di Como, quindi la strada è bloccata da una frana, quindi ci avete inviato anche dei video. Insomma, la situazione è veramente veramente complicata e si aggiunge anche al fatto che sulla statale 42 del Tonale della Mendola il tratto è chiuso per una frana tra Malonno e Sonico, e quindi anche lì ci sono veramente grossi grossi problemi. Poi ne parleremo, se ci sono aggiornamenti cercheremo di darli, ma in quella zona, quindi Domaso, Dongo, tutta quella zona sul lago di Como, c'è una frana e ci sono veramente grossi rallentamenti. Tra l'altro sta piovendo veramente a dirotto e ci sono le strade allagate, insomma fate attenzione, mi raccomando.

0: Samurai J, Ossessione, una delle canzoni di quest'anno, che è anche una canzone dell'estate, riascoltata qui su Radio Number One.
1: E tra poco il traffico.
2: L'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 23 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
3: Ermal Meta.
4: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
2: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi, ecco.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: E allora ricordiamo quello che è successo poco fa: Alto Lago, in località Canottieri a Domaso, Alto Lago di Como, la strada è bloccata da una frana. Sul posto ovviamente ci sono già i mezzi per lo sgombero, ma c'è una coda da partire da Domaso di almeno 5 chilometri, quindi attenzione. E sulla autostrada Pedemontana Lombarda, variante di Lentate, c'è invece un incidente tra Lentate Sud e Lentate sul Seveso in direzione della 9. Sull'autostrada A27 la Mestre Belluno, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Fadalto e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, incidente tra Masone e l'allacciamento con la A10 in direzione di Genova Voltri. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, incidente allo svincolo di Imperia Ovest in direzione di Genova con tratto chiuso tra Arma di Taggia e Imperia Ovest. Il traffico è congestionato tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova. Sulla 7 la Milano-Genova, incidente tra gli allacciamenti A12 e A10 in direzione di Genova. Sulla statale 42 del Tonale, rallentamenti per una frana a Forno a Lione in direzione di Bolzano. E sulla A35 la Brebemi, incidente allo svincolo di Chiari Est in direzione della A58. Sul raccordo A1 Siena-Firenze, incidente allo svincolo di Firenze in Pruneta in direzione di Firenze. Sulla 15 la Parma-La Spezia, incidente allo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Sulla A26 incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova Voltri e in direzione di Gravellona Toce c'è un veicolo fermo tra Vercelli Est e la A4. Chiudiamo con la A12, la Genova-Rosignano, dove c'è fumo per un incendio tra Livorno e il raccordo per Livorno e Colle Salvetti, quindi davvero fate attenzione.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: canzone estiva Annalisa su Radio Number One, Lilli, Alvise con voi. Summer One, è estate, c'è caldo, lo sappiamo, anche se oggi, vabbè, abbiamo raccontato di tutto quello che sta succedendo, ancora una volta un grande abbraccio a tutti gli automobilisti in questo momento per strada, però quando ci sono le giornate molto molto calde si può tranquillamente trovare il fresco, il problema è che bisogna andare un pochettino nel nord Europa, in un hotel tra l'altro molto particolare.
1: Sì, molto particolare, visto che prima parlavamo di Bruno Barbieri, che insomma lui cerca di prenotare negli alberghi, non lo vuole nessuno da quando fa 4 hotel, beh ti credo perché è un rompiscatole di prima, però nel nord della Svezia esiste un hotel che non viene semplicemente ristrutturato, ogni anno viene ripensato da capo, perché dal 1989 c'è questo hotel di ghiaccio che viene ricostruito ogni inverno, perché in primavera si scioglie e torna nel fiume, quindi non ci sono, non so, macerie da portare via, sai, quando decidi di ricostruire una casa, no? No, si scioglie, resta l'acqua e se ne va. Quindi ogni volta, ogni anno, questo albergo di ghiaccio viene semplicemente ricostruito.
0: Sì, è una cosa molto molto carina. Vero? Si chiama Ice Hotel, tra l'altro c'ha pure un nome a tema, direi, ovviamente fatto di ghiaccio, ed è molto carino perché vengono coinvolti anche un sacco di artisti che magari durante l'arco dell'anno fanno altri lavori, invece in questo caso ogni anno vengono scelte circa 15 proposte tra 150 candidature, quindi sono tantissime le proposte che arrivano per realizzare questo hotel e magari poi le riusano anche per gli anni successivi, perché no?
1: Esatto, ma poi io mi sono sempre chiesta, scusa, ma un hotel fatto di ghiaccio, ma com'è che ci dormi, no? E infatti le camere sono fredde e più o meno ogni camera è a meno 5 gradi.
0: Bellissimo.
1: Meno 5, sì, però gli ospiti, meno male, poverini, ricevono sacchi a pelo termici e trovano pelli di renna sui letti. Quindi loro si infilano dentro questi sacchi a pelo, non si rendono conto, insomma, del freddo che c'è. Certo che poi, metti che ti scappa la pipì di notte.
0: Cioè, ti si congela lì, praticamente.
1: Mamma mia, cioè, non ci posso pensare.
0: Non vedo l'ora di andare, guarda.
1: E poi ogni anno è diverso, e questa è la cosa bella, no?
0: Sì, è fighissimo.

0: Scala con Dracula su Radio Number One, dove adesso giochiamo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Sì, adesso Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se siete velocissimi, vi regaliamo due biglietti per il concerto di Motta sabato 29 agosto al Next di Bergamo. Dovete mandare un messaggio adesso al nostro numero WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda.
2: Attenzione ascoltatori, incuffiatevi, perché questa è la domanda che vale i due biglietti per il concerto di Motta. Parliamo di geografia. Dove si trova il celebre pan di zucchero? In Argentina, in Brasile, in Spagna oppure in Mongolia?
1: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Lock, la nostra grande canzone delle 16:45 su Radio Number One, Summer One, Lilly Alvise e anche il nostro gioco attraverso il quale vi abbiamo regalato ad una di voi due biglietti per il concerto di Motta del prossimo 29 agosto al Next di Bergamo.
1: Esatto, la domanda che vi abbiamo fatto era questa, parliamo di geografia, dove si trova il celebre pan di zucchero? Allora, Alvise, sono arrivate, l'hai visto anche tu, veramente risposte molto fantasiose.
0: A questo proposito.
1: Insomma, le risposte possibili erano Argentina, Brasile, Spagna e Mongolia. La risposta esatta era Brasile, colle di 396 metri di altitudine situato a Rio, per l'esattezza, e si chiama proprio così, pan di zucchero. Bello però questo nome, pan di zucchero, mi piace.
0: È molto carino, sì, molto carino. Sì. Ricorda il cibo più che altro, ricorda qualcosa di dolce.
1: E allora, la risposta esatta è arrivata per prima da Claudia, che ci ha mandato tutti i dati, ma è in galleria. Segnale scarso, riprova tra 5 minuti, anche no, perché il gioco finisce qui. Però questi due biglietti te li diamo lo stesso, cara Claudia. Grazie per aver risposto esattamente. La risposta è quindi Brasile. E quindi, caro Alvise?
0: E quindi niente, si tornerà sicuramente a giocare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con tante altre cose. Per quel che ci riguarda, noi i nostri biglietti ve li abbiamo regalati. Adesso invece andiamo avanti con la musica e lo facciamo con una canzone estiva di questa stagione, quella di Irama, Cabana.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: Don't Lie, Black Eyed Peas su Radio Number One alle 16:53.
1: Bello. Salutiamo anche Claudia che vive in Liguria, tra l'altro a pochi chilometri dalla Francia, vicino al mare. Lì piove fortissimo, attenzione.

0: anche la dolce, soave voce di Olivia Dean con la sua Baby Steps.
1: Rimanete con noi, tra poco parliamo di... viva voce, viva voce, viva voce.
2: Summer One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: località di villeggiatura e i flussi del controesodo, e domenica, quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina, quando proseguirà l'ondata dei rientri.
1: Siamo allo sport e calcio. A 2 giorni dal via al campionato di Serie A, inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

number one, l'estate di Radio Number One. Vedo che avete... C'è il... con calma, no? Io dico delle cose, poi voi arrivate con calma, poi arrivate con le battute, tipo... Tipo Laura, io mi immagino i pinguini con la mascherina perché c'è questo virus e l'epidemia, non li fanno più andare al cinema, non li fanno più... No, prima stavamo dando questa notizia di questa... di questo vaccino che l'uomo ha detto, ha deciso che vaccineranno i pinguini perché non sanno cosa fare di nuovo. Un'ideona. Salutiamo anche Ida. Ciao Ida, buona serata. Dice che sta ballando con i pinguini però senza vaccino, va bene. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444. Ciao Tommaso, buon rientro a casa. Stava lavorando in questa giornata, turno pomeridiano finito

5 minuti fa. Va bene, allora bene. Buon rientro a casa, buon riposo in questo caso e buon riposo anche a tutti coloro che magari in questa giornata hanno trafficato, hanno lavorato e magari qualcuno è rientrato a casa e si sta riorganizzando l'operatività, visto che solitamente quando si rientra da una vacanza, sia che sia di una settimana, di 3 giorni, di un mese, comunque sia quando si rientra a casa bisogna riorganizzare la casa, fare le lavatrici, fare tutte quelle cose lì che si usa fare. E poi ci si lava anche di solito, ma non per forza, no? Non per forza, perché no, volevo dissacrare questa cosa perché certe volte non sanno più cosa scrivere, no? Arrivano queste notizie che giustamente fanno capolino, giusto per creare dell'interesse dal mio punto di vista, perché sennò qui cadiamo nel tristissimo, posso dire tristissimo, sì, l'ho detto, quindi... Attenzione, perché non fare la doccia potrebbe aiutare a sedurre il partner e o il nuovo e o la nuova partner, a secondo dei casi, perché pare che questo feromone Maxing protegga dalla paura di un rifiuto e ci sia questa interazione di questi profumi, mettiamola così per non dire odori, naturali, che comunque comportano il pH di ognuno di noi. Questo è un dato di fatto, perché ognuno di noi ha un profumo, no? Un odore, chiamatelo come volete. La natura ci ha imparato questo, come dicono in italiano, no? E poi noi ci mettiamo addosso i profumi, ci laviamo 8000 volte al giorno, che comunque non è che faccia male lavarsi, adesso detto tra noi, però abbiamo capito perché forse quando si sale sulla metropolitana, sull'autobus, sui mezzi pubblici eccetera eccetera, molti secondo me sono alla ricerca della partner. Ecco, adesso ci creiamo questa giustificazione, perché col feromone puoi cuccare molto di più, pare, cioè tu non ti lavi e praticamente cucchi ti diventi un playboy, no? Mamma mia, ragazzi, io non ne posso, perché quando escono ste notizie io dico, ma perché? Guarda, cosa ho fatto di male? Me lo dite, vabbè. Buona serata Radio Number One, io sono Luchino, questo è Summer One. Terza ora insieme.

0: Dopo 3 settimane di vacanza, ma non ditecelo neanche, no?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio. E questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare. Nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics. Dal lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

attivo questo pezzo che ci sta accompagnando in quest'estate 2026. Un saluto a tutti coloro che stanno rientrando dalla vacanzina, un saluto a coloro che invece sono ancora in vacanzina. Salutiamo Max, ciao Max, salutiamo anche Sami, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro 393 4440 444. Nel frattempo è arrivato qualche commentino relativo a quella notizia del feromone segretissimo per quelli che vogliono cuccare di più. Praticamente basta non lavarsi e abbiamo già risolto il problema. Nel frattempo qualcuno dice: io adoro le persone profumate, ma penso che tu non sia l'unico, cioè, assolutamente penso che ci sia un po' una ricerca generale, anche se dicono c'è un proverbietto, c'è un proverbio che non è tanto carino, però dice che l'uomo ha da puzzare, quando, però non si può dire perché no, se è una cosa così, una cosa della storia, segui i film strani che facevano negli anni 70, ecco, una roba così, però va bene uguale, anche perché comunque sia dopo questa scoperta che c'è questo feromone XXY, sai, tutte quelle robe lì, e praticamente ti aiuta a cuccare di più. Secondo me abbiamo scoperto perché molti evitano il sapone, ecco, abbiamo scoperto anche questo dettaglio. Voi immaginavate una cosa del genere? Io anche no, ma va bene uguale, dai, c'è Gracie Abrams.

One Drive Safe Radio Number One. Buona serata anche a Anna, che anche questa sera ci ascolta con piacere. Grazie, tu ci fai tantissima compagnia ogni sera. Salutiamo tutti gli amici di Come Provincia. E adesso c'è Sienna Spyro, prima della grande canzone.

grande canzone su Radio Number One, in questo caso con Mochiba, Rome Was Built in Day. Tra altre cose, canzone realizzata dopo una pausa che il gruppo aveva preso, ma appena rientrati poi insieme si sono messi in produzione con questo prodotto che tra altre cose sbarcò e arrivò in vetta a diverse classifiche in tutta Europa e non solo. Tra l'altro gruppo londinese creato da un disc jockey e dal fratello invece chitarrista in questo caso. Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Siete tantissimi anche in questa giornata, in questo giovedì sera, molti in fase di rientro dopo le vacanze.

Timberlake 2016, mamma, sono già passati. Sono passati 10 anni, mamma mia, dall'uscita di quel disco. Radio Number One, quasi in chiusura della terza ora insieme, poi ne avremo un'altra, la quarta, eh?

0: Per chiudere la terza ora insieme, come già accennavo prima, ne abbiamo comunque un'altra, l'ultima, che ci porterà fino alle 22. Quindi che dire, state lì, no?
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Giselle, che non è domenica mi depilo, ma è un'altra cosa. Ve lo spiego la prossima. Bonsoir à tout le monde. Sì, siamo francesi, siamo international. Questa artista virtuale, perché non esiste, ragazzi. L'intelligenza artificiale che ha creato quel prodotto era giusto un test per capire.

0: Neon Nights su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.

Radio Number One Summer One Nights. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al te.

0: posso nemmeno.
1: Ma sei qui un secondo, è fatto, sempre a litigare, non io non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One, un minuto alle due.